0: un tratto di friscura, un sole dolce e l'acqua leggera, così.
1: Radio Campus 3.
2: Radio Campus 3.